Anda Napoli, Napoli fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

fralla che svolacchia intorno a me. Poi t'appui sopra la spalla con il piatto e la panse. Io divento mammalucco, poi ti passo sulla bocca e mi sembra un tricky